Sali. Vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli, vermicelli